0: historia.
1: Ai n-atre balte avem patiaile. Avrial cadala paramicendar, ai legendar. So trebalte giana si che e origina co tremble romengo sa si india. Tai romani cib, si ec ne vi indica ni cib. Penel pes che te li aribnasco momento le romengo, pradadengo sas, cadia sar si cavenco dolas avero dinde, cadaia problema, vare cana mascare se libersa, trinto, tai desu iecto. Anglican oro di to Donald Kenrick, mot hovel che te li ariben le romengo andare india, cadia spesando trinto se liber spalalo Christoso, cana o shaho ardashir, catar duise la ambista istar, duise la saranda taeg bersha, lielt hai gerel i nordut ni rigla indiaki sariek persiaki colonia, o avdivesut no Irano. Ande cadala condizio te li aripen le purane romengo, cerdea spesi vria masa, tae bite kerem per marimata, andarco doea che barvali pen e persicane imperiosco, cirdias vare save manusen cothe. Mascar le neve, resle manusa, arachenas pen vigina le basavle, save sa sbut princer de palal lengo talanto. Si princer de trin versie cadale factoste. Svaco lendar, si cavindoi o tignogin le basavnengo, andaro persiaco imperio taico dolestar, sas trebutneste aven andine andari India. Andiecto varianta, o persicano shaho Bahram Gur, camindoi vas pesche manusha, cae sas pesche telutne, pobudinglio pen, pimata, aec helimata, ai vascodola butia nasas dosta basavne atunci, ramusardias, e india che tagaresche, le shankala tesche, savobicialdias lenge mie musicanturen, mie zoturen, tae o Bahram Gur, bicialdias len, ande diza foruria pesche imperiosche. E caver persicani historia va carel palal mia zutni legenda. Si cavel pesche o psaiec Bahram Gur, antie criat, amboldindoi pes andaro ves, cae saste del carie, nachlias pasal iec manusengo grupo, save besenas picar ai pienas, nihindoi sarok ham jalas opre sar ratiolas. O vov puchlias len sostar naile muzica, andar codoia kei muzica bachtiare el o gie manusengo. Vom dine lesche anglal, vai tut hagar amero diam amenge heba javnes? Caste pochinas leschele drachmenza, tanarach liam ni eches. Atuncio Bahram Gur pendias. Ame arachasa eches. Tai zor pendias eche chramosarnesche, te chramosarele indianosche, le shankalatesche, aite mangel lestar te bichal te tradel, star mie andar le maila ce bashavne, aigilavne ki peschi bar ablin. Palalsos te o shankalat, kerdias kadaya buti, o Bahram Gur, buchliardias le bashavnen, aile gilavnen andosastot hagaripen, zor pendidoi le manushenge, te lien len lende, aite firaven ivria mașucar, așundindoi penghi muzica, taite pochinen lenghe sar trebal. Tai andar penghe ceave, save avile palale bersa incliste e tuniari chiar de luria, save si bare pirne co flauto aichilira. E trinto paramici palale indica ne bașavne, si amen la cataro persiano firdusi, cai co berșiec mia deșuiec hramosarelas cadiam. Et hanutne governatoruria e shahoske, pende cadalesche che el chore manusha, rovem penche e barvale pien mola e shunen musica, te dicem banges che el codola chore save pien mite avellen musica. O shaho bichaldias i eclile shengilesche, ancai penel aspes, alusar desh mie andare luria, murshas hai jublia, ut shukar pirne co bashavi pen andare lira. Tai trade bichal de len cathe, canae bashavne lur iares le cothe, o shahul ias len, dias lenges vaconesche, poiecche gruves, ai poiecche jeres, codolesche vov camelas te kerellen, te huna veni puv, te bariaren giva pelate. Dias lenge eg mi adreza cucurezesche misiresche, vaste bariaren in puv, e ajutibnas ale gruvengo, ai le herengo. Te ciuden e boburi ai cucurozosche andi puf te avenlen barvale giva, tai te bashaven bilovengo le ciore manushenghe. El uri atelier de halele guruvenai o cucurusu. Mai pala, irisaile ambol de pen, cu agorie belșesco, e sa nemuienza bocatar. O șaho pendias lenghe. Na trebula ste hasarene boburi ai cucuruzosche, ca sa zvonte avent hovdine andipuv. Aca n-a mai situmen numai lehera, cadia la da ventu mare butia polzenia zeia leherenghe, angle kerentu menge muzica che instrumenturia, le cheșlanet havența. Cada la luria, piren savorerii gende, via canandi lumia, rodindoi telien vașlenghi muzica, poi e glovoro, sovindoi pașalle giuchela, ai le ruva, savriama pirindoi podrom, ciorindoi, diveseste aerea chiate. O franțuzica nu si clerno, o Marcel Curtiat, penel soara clias pes iec cronica, caisas ramosardica taro arabo o al utbi, ando deșu ectos e liber spalalo Hristos. Taisica vel che hotel iari pen le purane romengo caringi vestutniri la lumiachi, caringi Europa, sas coșir le deșu ectone ce libersesco. Poi exact, ando bișa ecto divezle decembrosco, e bersesco e mia deșu octo palalo Hristos. Cotor andaro lille giaminengo, caisas ramosardo cataro arabicano chroniciari, o al utbi, vacarel palal ieg zoravilipen andari vestutnirig, budur caringi estutnirig, e indiaki, gico cana uj, ieg tchan, che octo verdeșai 2 kilometruria, col nordo vesto catar o Kanpur. O cana uj sa si mai barvali zona, caisas leso mai ginalogeni pen andar savore dizaforuria, e nordutne indiache, s-as les atunci pe inda tai trin mie tanutne. O mai baro afganicano marno helavdo o Mahmud Ganzi, li indoi ai anindoi o foros canauj, ai o sastogeni pe nandirobia, e murșa e giuvlea ai ceave, bikinelen sarbașavnen ando persicano imperio, vai sarbuti arnen ande verver tana. Cadiasi ecto etapa ando lungo delgo drom le romengo caringo vestotno sundal. O importanti pen cadala paramicengo beșelando facto che von si caveno zoralop handipen mascari india ai o indicano culturalicano muclipen mangin e cherigate tai e avdi vestotne roma avere rigate. Amenaștite hatia rase ververimata mascarie grom, aie gaggio, rumunzo, magiaro, aie avere niatar, te nagia nas i istoria le romenghi, cadia sarsa zvoi, oduito cotora cana, voi si pen le romengo, ando pasciut no oriento, andi nordut ni Africa, tai ando visanticano imperio. Sosas, palalo te liari pen le purane romengo, andari India, nagia nel pes canj preciziasa. Sasas pobutsar, siguro, mai bud romenge grupuria, savesi nesas pandle mascar lende, palalo ratnengo, tai savensas len, hetane ocupaci. Lengo teliari pen caringi Persia, tai catestar mai dur, nacer jaspes sigo ande saig vriama, codolesc andar codoia che vuon si nesas bud. Lengo na havi pensas iec but lo choro, gerdino pot hardi pen necobor beshenge shelengo. Andar codoia che manginale romane gruporenge, sasas but zira zala tai ogeli pen lengo sasu la vindoi catare tana, cae givutre da stilas te arachen hamus ai cae vasteske butia, gerdine romane gruporenda, shai bikinenas lengo.